alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

volo in corsa da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui.

cose da pianura, padana dalle sei, avanti una media che sembra di essere dentro un bicchiere di acqua e anice, già da da di da. L'ha detto anche oggi la radio ed è vero, è luna passata nell'auto, mi sembra di essere solo perché tu non parli con me.

de grigia la luce, e broni che casteggio voghera son grigi anche loro, c'è solo un semaforo rosso qua se lo terride, nel cuore di Stradella, che è quella città dove tutte le armoniche di questa pianura son nate qualcuno, e suona così, tatterele, ratatatire, il motore è al minimo e sento passare nell'aria quel suono, ti guardo che dormi, mi sembri diversa, ma

Natale, chio me ne reca. Mina innanzi a me, due, tre, quattro. Io segue e guardo il bel vedere, ondeggiar davanti a me, due, tre, quattro.